0: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.